FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

shampoo. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata. Non si muove una foglia.

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

Sa canfora. I migliori son più cari per

cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: odio l'estate.
1: Radio Dora Marconi, il modo più bello per attraversare la notte.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O stare fermo, sentiti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici? Beh, sono italiano. Son

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

mangiare del tutto abbondante.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il Collegio di Vigilanza ha approvato il progetto aggiornato del Parco della Salute di Torino e la Regione Piemonte conferma l'avvio dei lavori all'inizio del 2027. L'adeguamento progettuale affidato al Politecnico di Milano comporterà un ritardo previsto di 2-3 mesi, ma secondo quanto emerso senza incrementi rilevanti dei costi. RSA in Piemonte, 11.000 in attesa di un letto, il governatore Cirio, servono altri 300 milioni, il governatore alla presentazione del rapporto IRES, abbiamo oltre 4 miliardi di debiti e non voglio esporre ulteriormente la regione. Emergenza incendi in Piemonte, decine di incendi boschivi attivi in tutta la regione, con le situazioni più critiche nel Vercellese, nel Verbano Cusiossola e nel Parco del Gran Paradiso. La regione dichiara lo stato di massima pericolosità per il rischio incendi. 2 tumori e un solo intervento robotico per il trattamento di colon e rene ad Alessandria, sinergia tra chirurgia e urologia per un caso complesso su una donna, una scelta che ha permesso di affrontare le due neoplasie nella stessa seduta operatoria, evitando 2 ricoveri, altrettante anestesie generali e procedure chirurgiche separate. Ritardi per i battelli sul Po a Torino, rinvio al 2027, la costruzione delle imbarcazioni ordinate dal Comune di Torino ha subito un ritardo a causa di problemi nel reperimento delle materie prime. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo inizialmente soleggiato, rovesci e temporali sparsi dalla tarda mattinata sulle Alpi, in estensione prima alle aree pedemontane e poi nel tardo pomeriggio alle zone di pianura e collina, in particolare centro-meridionali, temperature massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Giorgio Pistorino.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Tranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAB. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio festa sarda

0: partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molini, Sevi a Roma, dalle ore 10. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925, centenario 2026, a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, Mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio, dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio, dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio, dalle 14 al Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in Piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno, Flower Festival, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Condove, sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurugnebin alle montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrara Moncenisio, domenica 12 luglio, alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del cinquecentenario del Campertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, Festa della Lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. Info dettagliate su www.parchialpicozzi.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere, cameriera, sede di lavoro, Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. «Sono il primo della lista», ha detto. «Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo». La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla Banca Centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, vi aspettiamo!
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Radio.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che la provinciale 39 viene chiusa per lavori a Gignese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
1: Pezzi superstiti del clan Zagari, che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
2: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
1: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
2: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
1: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincita incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev Ferri.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno, in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. 2 giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
7: Buongiorno Piemonte, ci siamo, iniziamo con il collage.

E siamo qua, allora buongiorno family, il collage in vostra compagnia all'interno di questa collage week venerdì, ragazzi. Beh, penultimo giorno della collage week, quindi questo orario speciale in cui partiamo già adesso dal primo caffè, poi proseguiamo fino a mezzogiorno. Oggi è il 10 di luglio e allora non perdiamo tempo. Sonia Carella con voi, questa è il programma ovviamente che vi intratterrà per tutta la mattina con tanta musica e la family in ascolto. Ovviamente siamo in diretta, Sonia Carella con voi. Ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 il numero WhatsApp. Invia la tua richiesta per far suonare Radio Dora.

0: abbiamo detto che oggi è venerdì 10 luglio. Bene, bene, dai che ci avviciniamo a metà di questo mese. Oh, che meraviglia. E allora scopriamo insieme cosa accadeva oggi tantissimo tempo fa. Pensate, era il 1040, pensate, avanguardia pura, eh. Lady Godiva calcava priva di vestiti per le strade della città per ottenere la riduzione delle tasse oppressive per la popolazione locale da parte del marito. Se lo fai oggi ti mettono subito, ti portano via. Allora, poi 1866 viene brevettata la matita indelebile. 1900 oggi veniva brevettato il marchio His Mother's Voice, la voce del padrone, di cui il cagnolino chiamato Sniper scruta l'interno della tromba di un grammofono a garanzia delle fedeltà sonora delle incisioni. E poi andiamo avanti nel tempo. Ah vabbè, questa la ricordiamo perché è brutta, ma bisogna ricordarla. 1942, nel campo di concentramento nazista di Ravensbrück, il comandante Himmler ordina che tutte le donne ebree vengano sterilizzate, 84 anni fa. E ancora, 1962, dalla base statunitense di Cape Canaveral viene messo in orbita il satellite per le telecomunicazioni Telstar, con un diametro di 86 cm per 77 kg di peso, verrà utilizzato per i collegamenti audio e video anche a colori tra Europa e Stati Uniti, inaugurando così le trasmissioni televisive satellitari. E poi cosa andiamo ancora a ricordare oggi? Ad esempio, questa è più simpatica, 1980, con il nome di Pac-Man viene commercializzata in Giappone la prima versione del videogioco Pac-Man, distribuita dalla Namco e in quel caso destinato esclusivamente alle sale da gioco, 46 anni fa. E poi 1985 la Coca-Cola rimette in commercio la bevanda più venduta al mondo, prodotta poi nella sua formula originale. E va bene, dai, allora intanto, se oggi è il vostro compleanno, sappiate, intanto auguri, sappiate però che siete nati in un giorno in cui sono nate tantissime persone veramente importanti. Allora partiamo da Camille Pissarro, il pittore, lui 1830 ovviamente, è mancato nel 1903, ma anche nasceva oggi nel 1856 Nikola Tesla, poi ovviamente è mancato nel 1943. E andiamo avanti, un altro pittore, Giorgio De Chirico, lui nato nel 1888 e mancato nel 1978. E poi vediamo nel mondo dei VIP a chi dobbiamo fare gli auguri oggi. Beh, splendidi 51 anni di Martina Colombari, auguri a te, ma anche una splendida Jessica Simpson, oggi compierà 46 anni, bravissima. Muoversi in Piemonte, poi un po' di pubblicità e arriviamo con l'oroscopo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo che lungo la statale 31 del Monferrato si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Alessandria. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax, Piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
6: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
6: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.

E dunque al momento dell'oroscopo, pronti per scoprire i primi sei segni di oggi. Partiamo dunque con l'Ariete. Siete il capitano che trascinate la squadra nell'ultimo quarto di gioco. Non avete tempo per la difesa. C'è da aggredire il mercato o firmare un accordo vantaggioso. Andate dritti al canestro senza esitazioni. Toro, siete il difensore centrale su cui l'intera squadra conta nei minuti di recupero. La vostra solidità è il vostro punto di forza, il partner apprezza la vostra affidabilità e i sentimenti restano inviolati. Gemelli, avete lo scatto fulmineo dell'ala che intercetta un passaggio cieco. Una notizia lampo o un'intuizione vi permette di sbloccare una situazione finanziaria ferma. Ottimo assist del destino. Cancro, avete bisogno di restare in panchina e studiare il gioco. Proteggete le energie e il portafogli dalle spese superflue dalla sessione estiva. Stasera la vostra unica priorità è l'abbraccio sicuro di chi amate. Leone, attenzione ad un'incomprensione col compagno di squadra sul budget. Se un progetto comune non va come vorreste, evitate di fare solisti, cercate il dialogo per rimettere in piedi la partita. Vergine, siete in preparazione tattico che analizza la squadra avversaria per scovare i punti deboli. Notate una piccolissima incongruenza prima che scatti il fischio d'inizio, salvando i fondi della squadra. Questi primi sei segni, una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo di Radio Dora.

0: man.
1: Riprendiamo il nostro oroscopo, andiamo avanti con gli ultimi sei segni. Bilancia, il ritmo frenetico del gioco vi manda in affanno. Non forzate una spesa o un investimento solo perché pressati dagli altri. Prendetevi un time out, chiamate palla fuori e recuperate lucidità. Scorpione, avete la freddezza glaciale di chi si presenta sul dischetto del rigore al 90esimo con lo stadio che urla. Guardate negli occhi l'avversario e segnate il punto decisivo alle vostre condizioni. Sagittario, un rimpallo fortunato sulla tre quarti fa schizzare la palla esattamente sui vostri piedi quando meno ve l'aspettate. Un invito dell'ultimo minuto cambia completamente la piega del vostro venerdì sera. Capricorno, vi sentite il mediano che corre per tre e copre i buchi lasciati dai compagni che vogliono solo fare i divi in attacco. È il momento che ognuno faccia la sua parte, non caricatevi tutto il peso del match. Acquario, inventate uno schema di gioco fuori dai manuali tradizionali della finanza. Questa mossa imprevedibile spiazzerà sia i soci che gli avversari, ma si rivelerà l'azione più redditizia e vincente del mese. Pesci, siete l'atleta che regala spettacolo per il puro piacere di far felice il pubblico. Un gesto generoso o una parola d'affetto svolta la giornata del partner, conquistando il premio di migliore in campo. Questo era l'ultimo segno. Continuiamo con la musica su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il Collegio di Vigilanza ha approvato il progetto aggiornato del Parco della Salute di Torino e la Regione Piemonte conferma l'avvio dei lavori all'inizio del 2027. L'adeguamento progettuale affidato al Politecnico di Milano comporterà un ritardo previsto di 2-3 mesi, ma secondo quanto emerso senza incrementi rilevanti dei costi. RSA in Piemonte, 11.000 in attesa di un letto, il governatore Cirio, servono altri 300 milioni, il governatore alla presentazione del rapporto IRES, abbiamo oltre 4 miliardi di debiti e non voglio esporre ulteriormente la regione. Emergenza incendi in Piemonte, decine di incendi boschivi attivi in tutta la regione, con le situazioni più critiche nel Vercellese, nel Verbano Cusiossola e nel Parco del Gran Paradiso. La regione dichiara lo stato di massima pericolosità per il rischio incendi. 2 tumori e un solo intervento robotico per il trattamento di colon e rene ad Alessandria, sinergia tra chirurgia e urologia per un caso complesso su una donna, una scelta che ha permesso di affrontare le 2 neoplasie nella stessa seduta operatoria, evitando 2 ricoveri, altrettante anestesie generali e procedure chirurgiche separate. Ritardi per i battelli sul Po a Torino, rinvio al 2027, la costruzione delle imbarcazioni ordinate dal Comune di Torino ha subito un ritardo a causa di problemi nel reperimento delle materie prime. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo inizialmente soleggiato, rovesci e temporali sparsi dalla tarda mattinata sulle Alpi, in estensione prima alle aree pedemontane e poi nel tardo pomeriggio alle zone di pianura e collina, in particolare centro-meridionali, temperature massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Giorgio Pistorino.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco.

0: Banco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Prima richiesta, allora buongiorno Daniela, intanto grazie, saluto tutta la family. Allora, oggi per te ultimo giorno di lavoro e poi domani parti, si va in vacanza finalmente Daniela, che meraviglia, sono super contenta per te. Mi chiedi una bella canzone, allora un po' per, come dire, dare il via alle tue vacanze. Io così, allora ti dedico Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Ciao Daniela, grazie, buone vacanze da domani.

Ci siamo. Allora, sai che facciamo? Facciamo partire il momento svago? Beh, sulle mani, tra le altre cose. Partiamo con Cher, perché pensate che oggi Cher si divorziava dal marito, cioè dopo 2 settimane di matrimonio, capite? Che roba strana, assurda. Va bene, Cher, però sei sempre magnifica, ci fai sempre divertire. Arriviamo con Believe, con il momento svago.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
1: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
1: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina come previsto dal cronoprogramma al termine della prima fase dei lavori di rete ferroviaria italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
2: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Bavi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
1: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17:30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14:30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
10: Summer Events 2026. Venerdì 10 luglio, The Seasoned. Cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.

E siamo nel 9-8 minuti, insomma c'è la family in ascolto, tanti che stanno lavorando, alcuni che stanno passeggiando, ognuno insomma porta avanti le sue attività all'interno di questa mattinata di venerdì 10 luglio. Sonia Carella con voi, con il collage a tenervi compagnia fino alle ore 12, perché siamo all'interno di questa collage week con orario speciale 8-12. E allora ricordiamo subito i contatti: 0122 640446, il telefono per chiamare e chiedere la canzone che volete ascoltare. Però se volete molto più semplice e veloce è il nostro contatto WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo piuttosto che il vocale a questo riferimento telefonico: 351 851 6633, così come ha fatto anche la nostra amica Manuela, che lei ci scrive dicendo: buondì Sonia passeggiata, e mentre vi ascolto e saluto vorrei una canzone dolce, sentimentale, grazie. Parentesi, comunque il momento svago è sempre una figata. Oh yeah, certo. Però adesso è arrivato il momento, quello più sentimentale. Manu, beh, io ho il brano che fa per te, ce l'ascoltiamo. Still Loving You qua su Radio Dora.

Pelle d'oca, ci dice Manu. Sì, beh, ci sono delle canzoni veramente indelebili all'interno proprio delle nostre emozioni, dei nostri ricordi. E allora dobbiamo dare il benvenuto a Sara nella grande family di Radio Dora. Ciao Sara, ci scrive. Ciao, sono Sara, potete mettere Pink Floyd con Another Break in the Wall? Assolutamente, The Break in the Wall, certo. Ce l'ascoltiamo, anche questo gran pezzone, un brano pazzesco. Lei dice, beh, grazie mille, almeno mi allieta la giornata, visto che sto facendo legna sotto il sole, veramente cocente in montagna. Grazie mille, buon venerdì anche a voi e buon fine settimana. Mamma mia, buon lavoro a te, non ti invidio, già fare legna in montagna sotto il sole cocente, ragazzi miei, tanta stima per te, Sara. E allora ci ascoltiamo i Pink Floyd.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare verso Torino. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'estate. Ad Almise è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
7: E c'è anche il nostro carissimo Rodolfo in ascolto. Buongiorno carissima Sonia, tra poco esco, non posso ascoltare, ma una canzone di Queen ora vorrei ascoltarla. Bohemian Rhapsody, puoi? Assolutamente. Beh, continuiamo ovviamente con dei brani super epici qui su Radio Dora per Rodolfo e Queen.

0: ci stavano i Queen, devo dire. Allora, messaggio dal bro, sentiamo.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, come stai?
0: Tutto bene, grazie.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare questa mattina Acatoro dei Pancreas. Ti ringrazio, un caro saluto a te e alla family. Yeah, ciao!
0: Yeah, i Pancreas, vabbè, tra poco verranno appunto dal mese, l'abbiamo sentito anche prima passare nella pubblicità. A sto punto ci riascoltiamo, però dopo sai che c'è, ti metto pure i Tre Allegri Ragazzi Morti.

0: Sono le 9:38.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Caldo più moderato con temporali soprattutto domani. Un ulteriore abbassamento termico sarà favorito tra oggi e domani dall'indebolimento dell'alta pressione, dall'ingresso di aria più umida e instabile, che favorirà la formazione di temporali sulle zone alpine in estensione anche alle pianure nella seconda parte di domani. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, in estensione alla Valle d'Aosta occidentale, ai fondovalle e in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni, nella notte qualche rovescio o temporale isolato sulla pianura cuneese e torinese. Nel pomeriggio tendenza a rovesci e temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione fondovalle della Valle d'Aosta occidentale. Dal tardo pomeriggio in serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino e Trassese e Verbano. Quota neve sui 3.500-3.700 metri, temperature minime in lieve aumento tra i 17 e i 22 gradi, massime in calo tra i 26 e i 31 gradi. Per la giornata di domani,

0: poco parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata, con addensamenti tra le zone montane e il nord Piemonte. In giornata nubi in aumento sulle zone alpine, in estensione fondovalle e dal tardo pomeriggio alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio, rovesce temporali in estensione sulle zone montane e sui fondovalle alpini. Localmente intensi. Dal tardo pomeriggio rovesce temporali si attiveranno anche su pianure e colline tra Cunese, Torinese, Astigiano, Nord Piemonte, fino all'Alessandrino in serata. Possibili nubi fragi tempestosi con grandinate, specie tra Cunese, Torinese, Novarese, Vercellese e colline del Po. Quota neve sui 3.500-3.600 metri. Temperature minime in lieve calo tra i 17 e 21 gradi, massime in calo tra i 25 e 29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna, in accentuazione nel pomeriggio con estensione fondovalle sulle valli cunesi, torinesi e della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni nel pomeriggio, rovesce temporali sparse sulle zone alpine cunesi, torinesi, della Valle d'Aosta orientale e del Sesia. Dalle zone in quota fino localmente ai fondovalle. Fenomeni più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale e sull'Ossola. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve calo tra i 15 e 18 gradi, massime in lieve aumento tra i 27 e 31 gradi.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
0: Allora Mara, buongiorno a te carissima, eccola qua, vuole ascoltare Maledetti Innamorati, ce l'ascoltiamo subito.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Carissimo Federico, a lui sono piaciuti i pancreas, vero? Vabbè, effettivamente noi li mettiamo tantissimo. Allora, però vorrebbe ascoltare Sanni, Demoniem, ce l'ascoltiamo subito. Un abbraccio a Federico dal Pignano.

Francesco da Torino è in ascolto mentre in giro in macchina. Allora, ha richiesto Vasco Rossi, dice: è la prima volta che lo faccio. Bene sì, anche lui prima o poi capita a tutti di chiedere il buon Vasco Rossi. E allora, questo è per tutti noi, ovviamente per te per prima, caro Francesco, ci ascoltiamo. Vado al massimo, un super abbraccio a te.

Allora qui si fa sul serio, Patrizia, è vero o no? Beh, allora sta lavorando, Patrizia ci scrive: vorrei richiedere un pezzo dei Guns N' Roses, un po' rock, per darci la carica per pulire la scuola. Quindi la dedico a mia figlia Giorgio, a mio figlio Matteo e per le mie super amiche Heidi, con affetto. Grazie carissima, grazie a te. Tra altre cose mi dice: i figli sono grandi, comunque, perché l'avevo chiesto l'altra volta, diciamo, tipo hanno più di 20 anni. Bene. Ok Patrizia, vai di Guns, vai di chitarra, ci siamo.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bon Oblak ai transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa. Fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo, oggi la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.

0: These beautiful things that I've.
1: Benson Boone alle 10 qui su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora, il collage in vostra compagnia in diretta, Sonia Carella con voi, la family in ascolto in questo venerdì 10 di luglio, dai che siamo arrivati alla fine della settimana. Già mi avete detto che qualcuno di voi insomma questo weekend prende parte, qualcuno magari già arriva perché al 10 luglio c'è chi anche magari ha chiuso il cerchio con le proprie ferie, vacanze insomma estive almeno per quest'anno, e chi invece ancora deve partire, va bene, dai, allora tanti di voi sono anche in ascolto mentre lavorano, c'è chi fa legna, chi pulisce la scuola, chi è sul trattore, insomma abbiamo visto tantissimi casi. Ecco, questa è un'immagine che mi piace tantissimo, perché comunque ognuno nella propria quotidianità porta con sé comunque un pezzettino di Radio Dora, e questa è una cosa che veramente ci scalda il cuore a tutti quanti. Quindi continuate a seguirci sempre, ovviamente lo sapete che Radio Dora è possibile ascoltarla su FM, sul Piemonte Occidentale, su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, e poi ancora in tutta la nazione italiana ed oltre in streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live, e poi con l'applicazione, che è uno strumento super comodo soprattutto se siete sul lavoro, siete in giro e state uscendo magari cioè così dal territorio della regione Piemonte, e restare così in nostra compagnia in qualsiasi momento. Bene, adesso ricordiamo anche i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp. Aspetto i vostri messaggi con la richiesta musicale, facciamo suonare la radio insieme fino alle ore 12, e tra poco ci racconteremo magari anche qualche curiosità, qualcosa di easy. Partiamo qualcosa di easy che così ci fa venire anche un po' il sorriso, che ne dite? Abbiamo Fred De Palma, Anita e Miss Killa con la testa gira. Oh yeah.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Ancora per un incidente, sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Corso Allamano verso Aosta. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia in colonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

Allora, abbiamo la richiesta del nostro amico Valterino che ci saluta. Un nuovo giorno iniziato e per tutti questo sia un buon giorno fortunato. Beh, grazie. E arriva la, come dire, la rima fortunata per tutti noi della Family. Buongiorno, cara Sonia, voglio ascoltare tutta l'Italia. Grazie, cari saluti, una buona giornata. Ciao, e allora dai che si balla con Lil Gabri.

E non manca Mario, ovviamente. Buongiorno, buon venerdì a te. Ciao Sonia, vuoi mettere Anna Oxa a lei? Grazie, buon proseguimento. Allora, un felice proseguimento a te. In ascolto la tua canzone.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: E abbiamo in ascolto anche il nostro amico Augusto, che sta lavorando anche lui a scuola e vuole ascoltare gli Arabe de Palo con Dipende. Arriva subito per te, buon venerdì.

Sempre molto bella questa canzone, sono contenta che l'abbia chiesta. Allora abbiamo anche Davide, Davide con Ex Minions ci scrive da Torino. Buongiorno Sonia, potresti mettere È tutta colpa mia di Elodie, grazie mille, un abbraccio a te, felice venerdì.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
2: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
3: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
2: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
3: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
2: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguer e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: The White Stripes, è così che iniziamo l'ultima parte, ragazzi, ma questa mattina proprio è volata, cioè abbiamo iniziato alle 8, sono già le 11:10, possibile? Va bene, dai, allora, Sonia Carella con voi, siamo in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora, abbiamo ancora un'ora di tempo appunto per far suonare la musica della Family in ascolto, ricordiamo allora i contatti 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare 351 851 66 33, questo invece è il numero WhatsApp, allora inviate il vostro messaggio di testo, nota vocale, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare, dedicare e salutarci, perché no? Allora, in questo venerdì cosa state facendo? State lavorando, oltre ad ascoltare musica, state preparando pranzo, vero Fra? No, un cappuccino stavi preparando, fammi capire. Come mai non hai sentito Elodie?
1: Ciao. Non ho sentito Elodie, si vede che stavo facendo un cappuccino.
0: Allora,
1: siccome la chiedo anche spesso a Matteo e mi piace tanto perché mi mette allegria, sì, ti chiedo Frena di Carlotta. Ciao Sonia, un bacio.
0: Un bacio a te, va bene, ce l'ascoltiamo subito. Arriva Carlotta, un super abbraccio.

Ciao Luciana, buongiorno a te. Allora, lei ci richiede una canzone di qualche Sanremo fa, ma neanche tanto fa, insomma, un paio, tre massimo. No, un paio. Sara Toscana, Mark Ward, cioè l'ascoltiamo, una canzone che comunque abbiamo messo spesso, però effettivamente è tanto che non la facciamo suonare. Ciao carissima Luciana, un grazie grande.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

Ci siamo, eccolo qua, il lab chiama, anzi non scrive sul nostro numero WhatsApp 351-851-6633, in questo caso scrive Carlo, ma la richiesta è di Luca. Allora, The Sound of Silence, abbiamo una versione live molto cute, bella, ce la possiamo ascoltare. Allora, ogni tanto qualche live, farlo passare, va bene, che dite? Grazie Lab!

Comunque Carlo aveva scritto effettivamente che insomma siete stati tutti molto bravi nella scelta, nelle richieste musicali di oggi, dice complimenti a tutti, grandi pezzi, oggi siamo per i pezzi super epici, è andata così. Va bene, allora continuiamo, abbiamo Maurizio, ciao Maurizio, come stai, tutto bene? Allora, ciao Sonia, tanto per ricordare Bonnie Taylor, ci ascoltiamo. Total Eclipse of the Heart. Oh yeah, grazie. Un'altra super epica, eh.

0: Sono le 11 e 39 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Cadavere decomposto trovato in casa a Torino Lucento. L'autopsia conferma l'omicidio, ucciso con un colpo contundente. L'arma del delitto però non è stata ancora trovata. 9 giorni di incendi, 8 fronti aperti e le fiamme ora minacciano le case. Nel Verbano Cusio-Ossola evacuate 150 persone dalla frazione Colloro a Premosello-Chiovenda. I roghi si avvicinano ai parchi della Valsesia e della Valgrande. Salute, 2 diagnosi oncologiche da affrontare in contemporanea. Una delle situazioni più complesse nella pratica clinica. Questo è il caso di una paziente presa in carico dall'azienda ospedaliera di Alessandria, affetta da un adenocarcinoma del colon destro e da una neoplasia del rene destro. Grazie alla collaborazione tra SCDU Chirurgia Generale e la SC Urologia è stato possibile programmare ed eseguire un unico intervento multidisciplinare, interamente condotto con una piattaforma robotica. Domenica torna la gloriosa Cesana Sestriere, 150 equipaggi al via. La prima edizione risale al 1961, quando l'Automobile Club Torino volle celebrare i 100 anni dell'Unità d'Italia. Sotheby's mette in vendita la residenza torinese di Gianni e Marella Agnelli attraverso un annuncio che è comparso sui social network. 29 stanze da letto, 15 bagni, 1260 metri quadrati.

0: per la sola abitazione principale, a cui si aggiungono una dependance e una terza residenza con autorimessa. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.
1: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

A proposito di canzoni super epiche, Animal Instinct dei Cranberries, vabbè, allora dai, ormai siamo arrivati un po' alla fine del collage, ve l'avevo promesso, una notizia un po' così leggerina, perché tanto è inutile che iniziamo altri discorsi a quest'ora che poi non possiamo portare avanti come tematica. C'è un video che sicuramente, anzi molto probabilmente, beh sicuramente no, molto probabilmente avrete visto, perché è diventato subito virale, è già un paio di giorni che gira. C'è questo piccolo cane bianco in questo video che gioca con dei lupi, diciamo, viene tra virgolette, sembra che venga tollerato, nel senso, dagli adulti del branco, perché sai, comunque il lupo diciamo che è un animale comunque selvatico, no? E quindi insomma c'ha le sue regole, le sue cose da lupi, insomma. Vabbè, sta di fatto che comunque secondo i ricercatori sarebbe stato ormai adottato proprio da questa coppia riproduttiva. Questa è la storia documentata in Grecia da Canis Project, quindi è un gruppo di studiosi che da circa un anno segue in modo sistematico questa famiglia di lupi. In osservazione rara e per molti aspetti anche sorprendente, che mostra appunto quanto i rapporti tra i lupi e i cani possono essere molto più complessi di quanto poi immaginiamo. Teniamo conto che il cane è il lupo e sono dei canidi, ok? Il caso riguarda, diciamo, un branco che i ricercatori appunto studiano sia lupo che sciacalli, diciamo, in Grecia. Fanno sto lavoro, quindi monitorano da tempo dei gruppi di cani e di sciacalli. Vabbè, comunque già a febbraio avevano infatti osservato questo primo cucciolo di cane nero muoversi insieme a dei lupi per circa 20 giorni. Quel piccolo però non era sopravvissuto, troppo giovane per resistere al freddo intenso, alla pioggia e... insomma, pioveva tantissimo, c'erano delle condizioni comunque ambientali difficili per questo cucciolo di cane. A distanza di pochi mesi, però, gli studiosi si sono trovati davanti una seconda scena simile, un altro cucciolo di cane, questa volta bianco, che viveva a stretto contatto con lo stesso branco. Quindi c'era lo stesso branco, insomma, che insomma, sono affezionati ai cani. Quindi, in un primo video diffuso dai ricercatori, il cane gioca con questi tre, diciamo, di sei cuccioli di questo gruppo di lupi, nati in realtà quest'anno, piccoli che hanno appena un mese e mezzo e due di vita. Ma non solo, il cucciolo interagisce anche con diversi giovani all'interno del gruppo e altri cuccioli sempre nati però lo scorso anno. E poi appunto, insomma, interagisce anche con i grandi, anche con gli adulti, quindi di per sé pare proprio sia stato adottato in qualche maniera, insomma, sia entrato a far parte di questo branco. Ed è una cosa, diciamo, sorprendente per quelle che sono le abitudini, ovviamente, dei lupi, no? Perché sono molto territoriali, tendono a proteggere molto la famiglia, e invece pare che comunque in questo caso, anzi in questi due casi, perché prima ne avevano già, tra virgolette, adottato uno nero, adesso ne hanno uno bianco, abbiano comunque, come dire, aperto il gruppo, il branco, ad una specie comunque differente, essendo comunque un cane e non un lupo.

Ragazzi, siamo alla fine del nostro collage. Dobbiamo salutarci perché 5 minuti neanche, 4 minuti sono le ore 12. Quindi vi lascio con un brano super epico, proprio perché oggi è stata veramente la giornata delle richieste dei brani epici. Siamo partiti da subito, già dalle 8. Abbiamo fatto 4 ore di richieste una dietro l'altra, ma una più bella dell'altra. Quindi bravi ragazzi, domani ci risentiamo ovviamente qua a partire dalle ore 8 con il primo caffè macchiato collage, poi fino a pranzo sempre con Sonia Corella con voi. All'1 vi ricordo adesso ci sarà la rispa, la pausa pranzo, e Matteo arriverà poi con il suo drive time a partire dalle ore 15. Un abbraccio family, vi love, vi lascio ovviamente con un brano super epico.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
1: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel piano di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
1: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
2: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
19: Smartphone.
18: Smart speaker.
17: Smart TV.
18: Tablet.
17: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
19: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
21: Anche se non hanno campo.
22: La radio rende.
23: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento,

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Tranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradus Up, festa al Pradus Up, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molinese via Roma, dalle ore 10. Sabato 11 e domenica 12 luglio, festa dell'Aquila 1925 centenario 2026 a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio, dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio, dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio, dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in Piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno, Flower Festival, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A Sangue Freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Condove, sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurugnevin alle montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrara Moncenisio, domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dall'associazione dell'associazione Ego Equento in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda presso la Ramà. Per informazioni 338 433 0421. Ad Exil domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla alle ore 21:30 al padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedetela.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
4: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli Ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 13 e 36 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte. Tra le colline del Cuneese e il profilo del Monviso torna Anima Festival, la rassegna estiva che dal 10 luglio al 5 settembre porterà i grandi nomi della musica e dello spettacolo all'anfiteatro dell'Anima di Cervere, Cuneo, in frazione Grinzano. Ad aprire il cartellone giovedì 10 luglio sarà Emma Marrone con il tour Emma, in quella che rappresenta l'unica data estiva piemontese dell'artista. Per la prima volta a Cervere

0: La mostra di piante intitolata Succulente dal Sudafrica comprenderà l'esposizione di esemplari di particolare pregio, rarità e bellezza provenienti dalle collezioni di vivaisti presenti. Torna anche quest'anno l'attesa rassegna estiva di teatro e circo di strada Sì di Venere, che si tiene nella Palazzina Rossa del comune di Busca e quest'anno nelle vie del centro del comune di Caraglio. A partire dal 10 luglio si avvicenderanno quattro compagnie per il divertimento di grandi e piccini nei consueti 4 venerdì di luglio. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno nei rispettivi teatri civici e come ogni anno saranno ad ingresso libero. Venerdì 10 luglio ad animare la Piazza Rossa di Busca sarà Riccardo Rosato, ovvero l'arte dell'equilibrismo tra circo, teatro e ricerca continua. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
1: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
2: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
1: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
2: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
1: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info. l'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema Sotto le Stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
5: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

come stai? Domanda inutile. Stai come me?

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Caldo più moderato con temporali soprattutto domani. Un ulteriore abbassamento termico sarà favorito tra oggi e domani dall'indebolimento dell'alta pressione e dall'ingresso di aria più umida e instabile, che favorirà la formazione di temporali sulle zone alpine in estensione anche alle pianure nella seconda parte di domani. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, in estensione alla Valle d'Aosta occidentale, ai fondovalle e in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni, nella notte qualche rovescio o temporale isolato sulla pianura cuneese e torinese. Nel pomeriggio tendenza a rovesci temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione fondovalle della Valle d'Aosta occidentale. Dal tardo pomeriggio in serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino e Trasesi e Verbano. Quota neve è sui 3.500-3.700 metri, temperature minime in lieve aumento tra i 17 e i 22 gradi, massime in calo tra i 26 e i 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata, con addensamenti tra le zone montane e il nord Piemonte, in giornata nubi in aumento sulle zone alpine, in estensione fondovalle e dal tardo pomeriggio alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio, rovesce temporali in estensione sulle zone montane e sui fondovalle alpini, localmente intensi. Dal tardo pomeriggio rovesce temporali si attiveranno anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Nord Piemonte, fino all'Alessandrino in serata. Possibili nubi fragili tempestosi con grandinate, specie tra Cuneese, Torinese, Novarese, Vercellese e colline del Po. Quota neve sui 3.500-3.600 metri, temperature minime in lieve calo tra i 17 e i 21 gradi, massime in calo tra i 25 e i 29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna, in accentuazione nel pomeriggio con estensione fondovalle sulle valli cuneesi, torinesi e della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni nel pomeriggio, rovesci temporali sparsi sulle zone alpine cuneesi, torinesi, della Valle d'Aosta orientale e del Sesia. Dalle zone in quota fino localmente ai fondovalle, fenomeni più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale e sull'Ossola. Quota neve sui 3.700-3.800 metri, temperature minime in lieve calo tra i 15 e i 18 gradi, massime in lieve aumento tra i 27 e i 31 gradi.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
0: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
2: Passaggi e Sconfini, la bellezza da condividere.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'ICMESA di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
2: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
3: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del NORM di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
2: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in 2 obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
3: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
2: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
8: Buon pomeriggio cari amici, buon venerdì pomeriggio, inizia il Drive Time, restate con me fino alle ore 18 per un'intensa giornata di musica e parole in anteprima, o meglio in anteprima assoluta, no? Come sempre in apertura invece i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33.

0: E cari amici, c'è il rischio concreto di amarlo a morte. Ha 1,5 milioni di follower, blocca il traffico e sfonda le recensioni. Il caso di Neil, la foca elefante che preoccupa la Tasmania. Ha già sfondato recensioni, ha battuto cartelli stradali e bloccato il traffico. Ma il problema oggi non è tanto il suo carattere irruento quanto il successo che ha riscosso online. Si chiama Neil, vi dicevo, una foca elefante maschio di 5 anni, pesa circa una tonnellata e da mesi è diventato una vera e propria celebrità sulle coste della Tasmania. Su TikTok ha ormai un seguito di oltre 1,5 milioni di persone, addirittura superiore alla popolazione dell'intera Tasmania. La sua presenza è ormai un piccolo evento. Ogni volta che riemerge e decide di riposarsi a terra, decine di curiosi cercano di raggiungerlo per fotografarlo o filmarlo. Ed è proprio questo che preoccupa maggiormente le autorità. Neil è tornato sulla terraferma per una fase naturale della sua crescita. Le foche elefante infatti trascorrono lunghi periodi in mare aperto e ogni 2 anni si fermano sulle coste per riposare e cambiare il pelo. Il giovane esemplare Neil però non passa certo inosservato. Con un peso di circa appunto 1,000 kg e una forza impressionante, negli ultimi mesi ha distrutto staccionate, piegato segnali stradali e abbattuto cartelli lungo il suo cammino. Quando non è intento a ristrutturare, diciamo così, l'arredo urbano, Neil sceglie semplicemente il posto che preferisce per dormire, anche se questo significa sdraiarsi in mezzo alla strada e ovviamente costringere le auto a fermarsi. Dietro questo comportamento, spiegano gli esperti, non c'è alcuna aggressività. Neil sta semplicemente attraversando una fase tipica della sua età. I maschi di foca elefante da giovani infatti iniziano ad allenarsi per i combattimenti che da adulti serviranno a conquistare il predominio sugli altri maschi durante la stagione riproduttiva. E quindi, non avendo rivali della sua età con cui confrontarsi, Neil finisce per sfogare la sua esuberanza su tutto ciò che trova lungo il suo percorso. E se sui social è ormai diventato una mascotte, per le autorità della Tasmania la situazione è molto meno divertente. Negli ultimi mesi sempre più persone hanno cercato di avvicinarsi agli animali per scattare un selfie, registrare un video, arrivando in alcuni casi anche a portare con sé bambini molto piccoli pur di ottenere una foto ravvicinata. Ed è proprio questo il timore principale delle autorità della Tasmania, che hanno lanciato un appello a residenti e turisti chiedendo persino di non condividere in tempo reale la posizione dell'animale. Un portavoce ha spiegato che c'è il rischio concreto di amarlo a morte e ha sottolineato come l'eccessiva attenzione possa mettere in pericolo sia le persone sia la stessa foca. Ecco, e tra l'altro c'è un precedente, sì, perché il precedente che alimenta tutte queste preoccupazioni è quello di Freya, il tricheco diventato una star in Norvegia, la cui crescente popolarità portò a continui assembramenti fino alla decisione molto contestata delle autorità di procedere all'abbattimento dell'esemplare per motivi di sicurezza. Noi speriamo vivamente che Neil non subisca lo stesso destino.
1: To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was her name. One dark night she slipped her iron chain and off she ran to Hindustan and was never seen.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio anniversario Paradise Fly Duo DJ.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.

E ha chiamato il nostro uomo delle 15:20, il caro Igor. Oggi vuole ascoltare Un'estate fa di Min, allora ce l'ascoltiamo molto volentieri. Ciao Igor, buon pomeriggio e buon weekend. A presto.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

E cari amici, era il 10 luglio del 1866 quando Edson Clark ottenne il brevetto per l'invenzione della matita indelebile. Questo inventore del Massachusetts migliorò un suo precedente brevetto di 7 anni prima, includendo nella formula il nitrato di argento. Ed andiamo a vedere un po' un excursus sulla storia della matita in generale. Innanzitutto il desiderio di rendere concreto il pensiero attraverso dei segni grafici è un istinto che accompagna l'uomo da sempre. I primi a dedicarsi a questa pratica furono i Sumeri, con la scrittura cuneiforme incisa su tavolette di pietra argilla grazie a uno stilo. E i Romani poi copiarono questa usanza, e la bacchetta in piombo, stagno, carbone e matita rimase lo strumento più utilizzato per scrivere e disegnare almeno fino al 500. È proprio nel XVI secolo infatti che si verifica una scoperta spartiacque capace di semplificare un gesto che ora ci sembra banale ma che a quel tempo era tutt'altro che scontato. Innanzitutto, per risalire alle origini della storia della matita è necessario analizzare l'etimologia dei due termini con cui in italiano viene definito il più comune ausilio che ci permette di tratteggiare appunto dei segni sulla carta. Matita appunto è lapis. Entrambi i nomi derivano dall'espressione latina lapis ematites, che tradotta letteralmente significa pietra di ematite. Indicano dunque il primordiale strumento a base di carbone o di ossido di ferro inventato ben prima della scoperta che a partire dal XVI secolo rivoluzionerà per sempre questo utensile. Le matite modernamente intese infatti sfruttano un minerale detto grafite, estratto per la prima volta nel 500 da una miniera di Cumberland in Inghilterra. Questo materiale rinvenuto si dimostrò fin da subito molto adatto a segnare il bestiame e lasciare dei tratti facilmente cancellabili con della mollica di pane. Andò così a sostituire tutte le alternative utilizzate in precedenza, come lo stilo di piombo e stagno, descritto ad esempio da Cennino Cennini nel suo trattato di pittura e utilizzato già dai Sumeri, o anche la matita di Ardesia sfruttata in Germania con lo stesso fine. E poi la storia della matita inizia ufficialmente il 10 settembre del 1564, giorno in cui venne messo in vendita il primo bastoncino di grafite protetto da un involucro di stoffa e di canne di bambù. Il rivestimento in legno invece ha fatto la sua comparsa più di 2 secoli dopo, grazie alle intuizioni degli italiani Simonio e l'indiana Bernacotti, i quali crearono dei fori all'interno di un piccolo pezzo di legno di ginepro. Nel 1772 si ha poi l'inizio della produzione industriale delle matite grazie alla fabbrica Faber, che a Norimberga ideò il processo di inserimento di un'anima di grafite dentro 2 fogli di legno di cedro. Gli ebanisti, proprietari dell'impresa, diventati nobili per decisione dei sovrani di Baviera, unirono successivamente le forze con la famiglia aristocratica dei Castel grazie a un matrimonio, dando così vita alle iconiche matite esagonali Faber-Castel. Anche il 1795 è un'altra data cardine nella storia della matita. In quell'anno lo scienziato francese Nicolas Jacques Conté mise a punto un impasto di grafite argilla che, dopo essere stato tagliato a striscioline, poteva essere cotto per ottenere una mina molto più resistente. Attualmente la maggior parte delle matite prodotte e commercializzate negli Stati Uniti presentano invece un involucro in caratteristico colore giallo. La tinta racconta un altro passaggio importante nella storia della nostra matita. Questa tradizione affonda infatti le sue radici allo scadere del XIX secolo nel territorio dell'Austria-Ungheria. Più nello specifico, attorno al 1890 la famiglia Hardmuth introdusse sul mercato la marca di lapis

disco Inor Hartmut, ispirata all'omonimo diamante indiano, che è stato considerato a lungo la pietra più preziosa conosciuta al mondo. Per l'occasione i fondatori dell'impresa decisero di sfruttare il giallo per tre ragioni: da un lato questa sfumatura permetteva di attirare l'attenzione del pubblico, dall'altro poneva l'accento sulla provenienza asiatica della grafite usata in fase di produzione, e poi per ultimo riprendeva i colori proprio della casata degli Asburgo, che tradizionalmente sono il giallo e il nero. E vediamo adesso l'ultima parte, la storia della matita in Italia, sì, perché inizia con ogni probabilità nella seconda metà dell'Ottocento, grazie all'azienda Antonio Giacomo Schopp di Livorno, la quale presentò le sue prime creazioni all'esposizione di Firenze del 1860. 15 anni più tardi fu invece la Nocca e Pellegrini di Pavia a imporsi come maggior produttore di lapis. Entrambe queste realtà furono tuttavia effimere, durarono pochi anni. La prima grande fabbrica a resistere sul mercato per più tempo fu la Cesare Pangrazzi e Fratelli di Milano, fondata in realtà con l'obiettivo di produrre lucido da scarpe e inchiostri. Nel 1920 arrivarono poi la FIM, la fabbrica italiana matite di Torino, la Presbitero di Milano e la Fila di Firenze, tutte e tre rimaste protagoniste per più di 50 anni, appunto. Attualmente però sopravvive solo la Fila, che ancora oggi è in attività.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Andrea, che vuole ascoltare di Francesco Gabbani, Summer Funk. Ce l'ascoltiamo. Ciao Andrea, buon weekend, a presto.

wanna type. E ci scrive la nostra amica Manuela, dice: ciao Matteo, qui tuona, solo due gocce proprio di numero, l'aria è più fresca. Vorrei ascoltare una canzone molto gettonata al momento. Grazie. Allora, Manu, so che ti piace, ce l'ascoltiamo. Poesia di Salda Vinci. Buon ascolto e buon weekend.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa. Fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo, oggi la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
5: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent, l'unione

0: solo uomo.
1: E cari amici, sono le 16:08, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Se volete richiedere la vostra canzone preferita potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al 351 851 66 33. Oggi compie gli anni, sono 72, per Neil Tennant, cantante e compositore britannico, cofondatore e membro insieme a Chris Lowe dei Pet Shop Boys. Nato vicino a Newcastle, appunto, ha una sorella e due fratelli, da bambino frequenta la scuola cattolica di St. Cuthbert, in una classe composta solamente da ragazzi, tra l'altro la stessa scuola che frequentò anche Sting. E alcune canzoni di Pet Shop Boys, come This Must Be the Place, I Waited Years to Leave e It's a Sin, sono un chiaro riferimento proprio alla sua vita da bambino nella scuola cattolica. Famosissima anche la controversia che Tennant sollevò con It's a Sin verso proprio l'educazione cattolica. Sempre in giovinezza il nostro Neil si avvicina al mondo della musica imparando a suonare la chitarra e il violoncello. A 16 anni suona in un gruppetto locale chiamato Dust. Si laurea poi in storia alla North London Polytechnic e nel 75 trova un impiego presso la filiale di Londra della famosa collana di fumetti Marvel, dove lavora per un paio d'anni. E proprio per la Marvel l'occasione di intervistare alcune pop star come ad esempio il mitico Mark Bolan, il compianto leader dei T-Rex. Nel 77 poi lavora presso la McDonald's Educational Publishing, dopo alcuni progetti con case editrici nell'82 lavora come giornalista per una prestigiosa rivista musicale dell'epoca, Smash Hits. Nell'81 incontra Chris Lowe in un negozio di elettronica e di lì a poco forma il duo che sarebbe poi divenuto famoso col nome di Pet Shop Boys. Insomma, tanti successi eccetera eccetera. Poi nel 93, dopo la pubblicazione dell'album dei Pet Shop Boys, Very, Tennant ha pubblicamente dichiarato la sua omosessualità per voce della rivista gay britannica Attitude. Nel 98 è uno dei più grandi finanziatori privati del partito laburista inglese. Sempre lo stesso anno, in qualità di esperto di arte moderna, viene anche nominato giudice nel prestigioso Turner Prize, appunto il premio di arte contemporanea riservato ad artisti britannici al di sotto dei 50 anni di età. E poi viene anche contattato dal famosissimo show American Idol per rimpiazzare lo storico giudice britannico Simon Cowell, questo nel 2013. E nonostante la grande opportunità per acquisire celebrità proprio negli Stati Uniti, rifiutò in quanto i Pet Shop Boys, questo lo dice lo stesso Neil Tennant, ne sarebbero stati danneggiati. E lui stesso, sentendosi solamente un gay inglese, sarebbe diventato il Neil Tennant personaggio televisivo tramite questo, le sue parole. Noi facciamo gli auguri a Neil Tennant dei Pet Shop Boys, ce li ascoltiamo nella loro versione new wave synth pop di Always On My Mind.

E adesso abbiamo la richiesta della nostra amica Luciana, che dice: buon pomeriggio, posso richiedere Ho voglia di te di Emma e Olly e Giulia? Certo, ce l'ascoltiamo. Cara Luciana, buon weekend e buon ascolto, a presto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra lo svincolo Castelnuovo-Scrivia e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 58 in corrispondenza del comune di Cambiasca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV,
18: smartphone,
16: smart speaker,
17: smart TV,
16: tablet,
17: computer,
18: al bar, in auto, in bici,
17: in negozio,
18: in palestra,
17: a casa, in ufficio,
18: al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo,
16: la radio rende.
17: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E la prossima richiesta è quella del nostro amico Davide, che vuole ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buon weekend!

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca, violenta rapina in Villa Peceto torinese. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Una donna di 59 anni è stata sequestrata per un'ora e mezza e legata al letto all'interno della sua villa a Peceto. La donna si trovava da sola nell'abitazione. I tre rapinatori hanno quindi rovistato nell'intera villa, danneggiando mobili e cassetti. I banditi si sono appropriati di orologi, vestiti e gioielli per poi intimare alla donna di non muoversi, minacciando di uccidere il marito al suo rientro. I tre uomini, insieme a un quarto complice che li attendeva a bordo di un'auto, sono stati ripresi dalle telecamere di una casa vicina.
1: 9 giorni di incendi, 8 fronti aperti. Le fiamme ora minacciano le case. Nel Verbano Cusio-Ossola evacuate 150 persone dalla frazione Colloro a Premosello Chiovenda. I roghi si avvicinano ai parchi della Valsesi e della Val Grande. Maltrattamenti sulle figlie e violenza sessuale su nipote. Arrestato agricoltore condannato in via definitiva a 7 anni e 2 mesi di reclusione. La misura eseguita dagli agenti della squadra mobile di Cuneo in esecuzione di un ordine di carcerazione. Dovrà espiare una pena residua di oltre 6 anni per i fatti gravi commessi tra il 2001 e il 2020. Comincia oggi l'avventura di Ignazio Abate alla guida del Torino. Oggi è il giorno del raduno e del tecnico è pronto a cominciare i lavori al Philadelphia. I giocatori si sono recati nel quartier generale per iniziare ufficialmente la nuova stagione. I calciatori granata sosterranno una giornata di test per poi riprendere gli allenamenti dopo le vacanze estive. Domenica mattina la prima seduta di allenamento a porte aperte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Pontepietra 60.

0: Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La trattoria dei colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
1: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

E la favola di Ultimo non è finita. Sabato scorso Tor Vergata con questo concerto dei record davanti a 250.000 fan. L'altro ieri, mercoledì 8 luglio alle 2 del pomeriggio, è partita la vendita dei biglietti del tour 2027 chiamato appunto La Favola Continua, che l'aveva annunciato anche Ultimo lo scorso lunedì, proprio due giorni dall'evento di Tor Vergata. 11 in tutto le date, una partenza il 10 giugno del 2027 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, poi tappe a Bologna, Padova, Milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze e anche nella nostra Torino, l'Allianz Stadium il 16 luglio, per poi concludersi ad Olbia il 24. Circa 440

1000 capienze dell'impianto alla mano per ciò che riguarda i concerti, i biglietti disponibili, molti dei quali sono stati subito polverizzati, ed è stato lo stesso cantautore romano ad annunciare sui social ufficiali di aver venduto già 300.000 biglietti in mezz'ora dopo l'apertura delle vendite, praticamente circa il 70% dei tagliandi disponibili. E vista proprio la grandissima richiesta, Ultimo ha anche annunciato poi il raddoppio delle date di Bologna, Milano, Napoli, Bari, Messina e Torino. Ma quello che ha insospettito i fan è stata l'assenza di Roma dal calendario. È vero che il cantautore nella capitale si è appena esibito davanti a questi 250.000 fan, ma è pur vero che Roma ha sempre rappresentato un po' lo zoccolo duro della sua fan base, dei suoi fan. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Questo ha fatto sapere Ultimo svelando le date del tour negli stadi. Ma Roma, secondo quanto si apprende, ci sarà, con lo stadio olimpico occupato per tutto il mese di giugno da Vasco, che ha scelto di festeggiare proprio lì i suoi 50 anni di carriera, con 10 date appunto ribattezzate già il Giubileo di Vasco. E Ultimo avrebbe fatto, e qui il condizionale è d'obbligo in attesa della conferma, una scelta diversa, ovvero tornare al Circo Massimo. Nell'antico stadio romano si esibì già 4 anni fa, nel 2022, di fronte a 70.000 persone. In quell'occasione però cantò al Circo Massimo solamente per una sera. Questa volta dovrebbe farlo per più sere, forse addirittura 3, superando di nuovo il record di Vasco Rossi, che nel 2022 si esibì al Circo Massimo per 2 sere consecutive. Il record del rocker di Zocca è stato eguagliato quest'anno da Cesare Cremonini. Renato Zero, sempre nel 2022, si esibì nell'antico stadio per 6 sere, ma con posti a sedere e capienza ridotta. Così fece anche David Gilmour un paio d'anni fa, esibendosi anche lui con 6 show con posti a sedere. Nessuno si è mai spinto a 3 date consecutive nell'antico stadio romano a pieno regime, vale a dire circa 210.000 spettatori complessivi, 70.000 a serata appunto. E tra l'altro, in un post di Vivo Concerti, la società che organizza gli show di Ultimo, si legge che il nuovo tour toccherà tutta l'Italia. Insomma, anche se non è ancora proprio ufficiale, Roma ci sarà lo stesso. E in annuncio, proprio in attesa dell'annuncio delle date a Roma, ne è arrivato un altro, quello del film tratto dallo show proprio di questo concerto a Tor Vergata. Infatti Ultimo ha annunciato l'intenzione di voler portare al cinema il concerto dei Record, e dovrebbe accadere tra novembre e dicembre.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Ramelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
3: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani. Piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
2: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, e il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
3: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
2: Marc Márquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Márquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare qualcuno. Domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
3: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: 17.05, ben ritrovati in diretta in questa terza parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito: potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio WhatsApp al 351-851-6633, come ha fatto anche il nostro Johnny, che ha detto: ti chiedo una bella canzone che è un testo meraviglioso, indovina, mi ha scritto. Io gli ho detto: Ugolino, con Che bella giornata, e lui mi risponde così.
7: E allora eccomi qua, ciao bro. No, Ugolino no, Ugolino no. Eye in the Sky, Alan Parson Project, dedicato a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, augurando un buon fine settimana a tutti, ok? Se mi saluti Jacopo, tra poco sarai in macchina con me.
6: Era il nostro Johnny. Ciao Johnny, soprattutto ciao Jacopo, se sei in macchina con il nonno allora. E ci ascoltiamo questa grande richiesta, Johnny Eye in the Sky degli Alan Parsons Project. Hai scelto veramente bene la canzone per chiudere questo weekend. E dopo domani è già domenica, è lunedì, Johnny, si ricomincia a lavorare. Te lo volevo dire. Buon ascolto, mitico, a presto. Ciao Johnny, buon weekend.

E oggi dobbiamo fare gli auguri ad una pop star che, diciamo, è stata famosa, è una meteora forse dello star system americano. Compie 46 anni Jessica Simpson, cantante lanciata in qualche maniera, diciamo così, dalla Disney, che non è mai riuscita a vincere proprio la concorrenza di alcune star, magari del calibro di Britney Spears. Tuttavia, tra gli amanti del country pop non mancano ancora oggi i suoi fedeli sostenitori. Jessica Simpson, nata da Bilene in Texas il 10 luglio dell'80, è cresciuta poi in un sobborgo di Dallas e fin da subito ha avuto a che fare con il mondo della musica, avendo per padre proprio un manager musicale, il signor Joe Simpson. Lei inizia a cantare nel coro della chiesa e da qui parte la sua carriera. Alcuni agenti televisivi la notano e la portano come conduttrice al New Mickey Mouse Club, una trasmissione di Disney Channel che in passato aveva lanciato artisti come Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake. E dopo aver realizzato un album di pezzi religiosi, un talent dell'etichetta Columbia decide di darle l'opportunità di sfondare come pop star. Esce così il 23 novembre del 99 il primo album pop della giovanissima Jessica Simpson, Sweet Kisses. Il successo sarà clamoroso e ancora maggior successo ottiene con il secondo disco, Irresistible, del 2001, con anche il brano omonimo che ha fatto veramente da traino in quegli anni. Fu inserito alla fine dell'anno nella rivista Billboard tra i 10 migliori album usciti proprio in quei 12 mesi. Nonostante il successo di critica, però, Jessica Simpson fatica a ottenere risultati a livello commerciale, complice anche il contemporaneo successo di potenziali rivali all'epoca come Christina Aguilera, Britney Spears. Riesce in parte a rilanciarsi con il più maturo album In The Skin del 2003, ma la sua carriera in musica continua però a essere traballante e qualche anno dopo, nel 2005, Jessica Simpson passa al cinema partecipando al film Hazard, tra l'altro riceve anche una nomination ai Razzie Awards, quei premi appunto dati ai peggiori attori. In quel caso era candidata proprio come peggior attrice, non protagonista, insomma non proprio un bel biglietto da visita. E oggi, dopo aver praticamente abbandonato il mondo dello spettacolo, il suo ultimo album risale addirittura al 2010, il suo ultimo film addirittura nel 2008, Jessica Simpson si sta dedicando alla sua carriera da imprenditrice, soprattutto alla famiglia come mamma a tempo, diciamo così, quasi pieno. Non le facciamo gli auguri, ci ricordiamo Irresistible ascoltandocela proprio adesso.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal Comune e dall'Associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'Associazione del Paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'Associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: E c'è il messaggio adesso della nostra Sonia, l'assista, ascoltiamolo.
1: Ciao bro, buongiorno, anzi buon pomeriggio, mannaggia, siamo quasi a fine programma, dai, però abbiamo ancora tempo, vero? Per una bella richiesta, siamo io e Elisa. Allora, Elisa vorrebbe ascoltare una canzone di Alfa, scegli tu. Un super abbraccio a te, un saluto super speciale alla family. Ciao, grazie.
0: E allora ciao Sonia, ciao Elisa, buon weekend innanzitutto, anche se Sonia domani dalle 8 alle 12 è con il suo collage al timone qui su Radio Dora, quindi ascoltate anche Sonia domani. Ci ascoltiamo allora Alfa, ho scelto il filo rosso sperando che Elisa piaccia. Allora ciao Sonia, ciao Elisa, buon weekend, un abbraccio.
2: Dimmi perché

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto, venite!
6: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: E ha chiamato anche la nostra mitica Manuela, oggi vuole ascoltare Robert Plant con 29 Palms, ce l'ascoltiamo, buon weekend e buon ascolto, Manu, a presto, ciao!

E arriva anche la nostra terza Manuela che mi scrive: eccomi, ciao Matteo, ascoltiamoci Police con Every Breath You Take. Dice: buon weekend, sperando che arrivi un temporale per rinfrescare un po' anche Manu, non ne può più di questo caldo, hai ragione. Ascoltiamoci Police allora, buon weekend anche a te, ciao.

magica. E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che gli dice: ciao Matteo, oggi ti voglio dedicare una canzone, Andavo 100 all'ora di Gianni Morandi. Grazie Roberto, buon weekend a te e buon ascolto allora.

E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Passate un buon weekend e noi ci sentiamo lunedì. Vi lascio in buona compagnia. La serata inizia con All the Young Dudes dei grandissimi Motti Hoople. E noi ci sentiamo lunedì. Ciao!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il Tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
1: La cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida della l'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
2: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerata e ha confessato da averla uccisa. Nelle notti i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
1: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
2: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazioni e richieste, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
1: Il tennis: Alexander Zverev batte la wildcard locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.

l'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A5 Torino-Aosta, dove per lavori si rallenta tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Montebianco. Sulla A21 Torino-Piacenza, per la pioggia, si rallenta tra Voghera e l'innesto con l'A7 verso Torino. Rallentamenti per la pioggia anche sulla A7 Milano-Genova, tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Tortona verso Milano e tra Castelnuovo-Scrivia e Tortona verso Genova. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate.
3: Un libro.
5: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel 700 erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
9: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni.
3: Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 42 minuti.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: Studi Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476, www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
2: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
0: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
2: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
0: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
2: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
0: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: edizione. Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'innesto con la A21 e Casale Monferrato Sud, sempre verso Gravellona. Infine, proprio sulla A21 Torino-Piacenza, per traffico intenso, si rallenta tra l'innesto con la A26 e lo svincolo Felizzano verso Torino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Vivi l'estate! Ad Alnese è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo.

di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico e dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna intanto l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Caso Ranucci. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana accusa un atto gravissimo. Confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Lo sport in chiusura per il tennis. Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, Djokovic dominato in 3-7 in vista dell'atto conclusivo dello slam sull'erba dove è già approdato Zverev. Il tedesco numero 2 del seeding ha avuto la meglio in 3-7 sulla sorpresa del torneo. Il britannico Ferry, che ha avuto un posto nel tabellone principale solo grazie a una wild card. Ai mondiali di calcio invece la sera di Spagna-Belgio, a Los Angeles riflettori su Yamal. Il talento del Barça non è apparso ancora al top. Garcia e i suoi eliminati gli Stati Uniti credono ancora nell'impresa. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te. Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Tranam, domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAV. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molines e via Roma, dalle ore 10. Sabato 11 e domenica 12 luglio, festa dell'Aquila 1925 centenario 2026 a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio, dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema, Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio, dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio, dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cene in costume d'epoca, laboratori per bambini, in Piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno, Flower Festival, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Condove, sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurugnevin alle montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, domenica 12 luglio, alle ore 16, concerto Orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla l'associazione Ego e Quento in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda presso la Ramà. Per informazioni 338 433 0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla alle ore 21:30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni

0: Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica. Soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai Blue Jeans e arriva a Zeffirelli. E tu?

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, tracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarmi anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: edizione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedete

0: sapori.
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile, puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Radio Dora.
1: Dici tincella sta compagna vostra, che ha già perduto il suono.

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. «Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo». In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

Un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.
1: Dove vorresti andare? Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, l'Usi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Radio Dora.
2: È 12:01.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

I te prego per favore, fammi fammi fa l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché non

disperato. Immagini, care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

0: siamo riusciti a trattenere.
1: Radio Dora, quella che innamora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.